0: rispetto ai nostri orfani.
1: Over to the Heart Institute, second floor.